0: pace ancora.
1: Mi sento qua a tirare. Si vede il location.
0: Austin Fire, Ashland 82 is going out with.
1: Ashland 82, your location, Ashland 82.